0: la sto generatore.
1: Sola, signori. Ok. Sequenzia Plus. Sequenzia Plus.